Seguidament, escoltarem un tema del disc de Leon Manso, Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.

patim con altro che castana frita, ma dona da cucciotto mi sulla sala frita, e te capo canas, poi euros, i formaggiaio li dura pulvos. Ascom una vacca da culo blanco e negro,